0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Cosa so?

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto con...

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto con

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Buongiorno. Sono le 6. Radio San Marino. Meteo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì con il dominio dell'anticiclone sul nostro territorio e quindi anche sull'Emilia Romagna. Qui splenderà il sole, sarà una giornata stabile con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Il contesto climatico si manterrà estivo con temperature massime diurne ancora al di sopra della media del periodo. Generalmente i valori massimi saranno compresi fra i 30 e i 34 gradi. La ventilazione sulle coste a tratti si farà sentire con mari in generale poco mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Salita del volo con destino alla felicità.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto con

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: buongiorno. Sono le 7. Radio San Marino. Meteo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì con il dominio dell'anticiclone sul nostro territorio e quindi anche sull'Emilia Romagna. Qui splenderà il sole, sarà una giornata stabile con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Il contesto climatico si manterrà estivo con temperature massime diurne ancora al di sopra della media del periodo. Generalmente i valori massimi saranno compresi fra i 30 e i 34 gradi. La ventilazione sulle coste a tratti si farà sentire con mari in generale poco mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
2: Radio
1: San Marino. Senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Okay, well, I hope you like my mixtape.
1: Radio San Marino.
2: San Marino. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
6: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente. Mi servono 1.500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno, è urgente.
3: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
4: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
3: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
5: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, new play. James Blunt, Tastes Like Summer.

10 settembre, Il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli €5,90.
1: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi. San Marino Classic.
4: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Buongiorno su San Marino, le 8 e un minuto.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
0: Le prime pagine dei quotidiani che troverete in edicola questa mattina nella Repubblica di San Marino e nel circondario. Cominciamo con Repubblica.sm. Grave incidente in moto a Fiorina, coppia ferita dopo una caduta. Intervenuti gli agenti della Polizia Civile, gli uomini della Gendarmeria. Una Ducati con targa sammarinese è uscita di strada sabato sera sulla superstrada all'altezza della curva vicino al distributore Gasperoni. L'attualità dalle pagine interne di Repubblica.sm. Michele Chiaruzzi, morto Mladic, ma l'infamia del genocidio resta. Disabilità attivamente, dati e metodo, serve coinvolgere le persone. ONU, il segretario di Stato Beccari guida la delegazione all'81esima assemblea generale. Lo sport, Taranto 2026, Gasparelli sfiora la finale, la sammarinese chiude quinta nei 100 metri. Il calcio, campionato il Tre Fiori riparte in quinta, reti inviolate invece ad Acquaviva. L'informazione di San Marino, titolo tutta pagina, accordo UE, ogni giorno di ritardo può costare circa 80 miliardi di euro. Si tratta di una stima elaborata con l'intelligenza artificiale e che come tale va assolutamente approcciata. In taglio alto, il vento favolare un gazebo al Comics, struttura divelta e scaraventata nel sottostante giardino dei Liburni. Per quanto riguarda i richiami ancora dalle pagine interne, ASFA in ricordo di Franco Fontana, protagonista assoluto della fotografia, Castellaccio, Vibra Musica fa il piano applausi e tutto esaurito per il gran finale. Lo sport, Taranto 2026, tennis tavolo, ci hanno provato Mattias Mongiusti e Chiara Morri, Futsal Champions League, il Sacaria rimonta e si prende il terzo posto. La pagina dedicata alla Repubblica di San Marino dal Corriere di Rimini, in taglio alto, nuovi reggenti, scatta il conto alla rovescia, Giovagnoli e Casali candidati papabili, il voto del Consiglio Grande e Generale fissato per il 15 settembre, due esponenti di PSD e PDCS sono i nomi trapelati per il semestre 1 ottobre 2026, 1 aprile 2027. Animali in difficoltà. Centropagina, cosa fare? Prima di tutto metteteli in sicurezza. Cani vaganti, animali feriti, gatti smarriti, come intervenire e naturalmente chi contattare. Segnaliamo che c'è una centrale operativa che risponde allo 0549 88 88 88. Cercasi nuovo membro per il Comitato Europeo, al via il bando per il rappresentante sammarinese nella prevenzione della tortura. E in taglio basso, più tempo per crescere i figli, Libera non deve costare la pensione. Il Corriere Romagna del lunedì, in taglio centrale, muore in moto a 27 anni, tornava a casa da lavoro, l'incidente è avvenuto in Viale Bologna poco dopo le 4 di notte. Taglio alto, Rimini dopo il trasferimento, cerchiamo una moschea più vicina, tanti fedeli sollevano dubbi sulla distanza e vogliono riavvicinarsi a Borgo Marina. La foto notizia, centropagina, la movida al setaccio, i controlli del fine settimana. E sempre da Rimini invece, in taglio basso, mesi di violenza e terrore, botte al padre malato per i soldi della droga, 33enne riminese, scatta il divieto di avvicinamento. I richiami dalle pagine interne, a Faenza, Corsa delle Bighe, grande successo, a Cesena, Parco Ippodromo, nel mirino dei ladri, a Riccione tenta il suicidio, salvato in extremis. La prima pagina del Resto del Carlino, l'edizione Romagna. Ucraina, ipotesi vertice, drone ferisce intanto un italiano, gli USA trilaterale con Zelensky, ma Putin gela alle nostre condizioni. E ancora dalla prima del Resto del Carlino, sparatoria a Reve in Svizzera, muore un'italiana di 22 anni, si tratta della pescarese Maria Spinelli. I richiami dalle pagine interne, l'Islanda dice no all'Europa, esultano le destre sovraniste. Il caso Report, innocenzi trattiamo, ma no a figure esterne al Report. La tragedia accaduta a Cipro, traghetto si rovescia, 8 morti, arrestato il capitano ed equipaggio, i testimoni, doveva fermarsi. E ancora muore il compagno di Francesca Neri, trovato senza vita in mare, un altro dramma per l'attrice. E siamo al Sole 24 Ore, carrello della spesa, i 5 anni rincari del 30%, olio e caffè da record è uno dei titoli in evidenza. Lavora i bonus in pole position già finanziati per il 2027, aiuti su produttività, fringe benefit e mamme occupate. Si parla anche di terzo settore, sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore del lunedì. Terzo settore, 855.000 lavoratori, un occupato su 3 è sotto i 34 anni. In chiusura, come sempre, la Gazzetta dello Sport, roba da Inter, basta Cala, ma i nerazzurri sprecano troppo. A Cagliari, gran tiro da 3 punti del turco, anche Chivu va al comando, il Napoli e Mu ce la giochiamo. In taglio alto, Super Como spacca Napoli, la lezione di Cesc con Baturigna e Duvicas, rabbia Allegri, sbagliato troppo. E ancora dalla prima della Gazzetta dello Sport, Sar, la Juve fa centro, David se ne va, offerta per Zizze. E poi in un ultimo titolo che riguarda la Roma Lecce, arriva Luis Enrique, Gasp studia la risposta, ancora Frattesi, e la Lazio fa il bis, oggi Atalanta, Bologna, Rove a casa. Questi i titoli principali dei quotidiani che trovate questa mattina nelle edicole della provincia della Repubblica di San Marino e ovviamente della provincia di Rimini e del circondario. L'informazione su Radio San Marino torna nuovamente alle 11 di questa mattina.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì con il dominio dell'anticiclone sul nostro territorio e quindi anche sull'Emilia Romagna. Qui splenderà il sole, sarà una giornata stabile con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Il contesto climatico si manterrà estivo con temperature massime diurne ancora al di sopra della media del periodo. Generalmente i valori massimi saranno compresi fra i 30 e i 34 gradi. La ventilazione sulle coste a tratti si farà sentire con mari in generale poco mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Allora, questo puzzle cominciamo a metterlo tutto insieme. Il puzzle stamattina è ideale, è quello del, no? Del ritorno dopo le vacanze. Buongiorno, buongiorno a chi è approdato nuovamente alla propria quotidianità e sta affrontando la giornata anche con, non so, una faccia anche un po' schifata. Ci sta, voglio dire, lì per lì l'impatto, se non vi siete presi dei giorni, no? Per cui poter ragionare un attimo a che cosa stavate andando incontro. E di solito diciamo, no, che quando si è in vacanza tendenzialmente si resta fino all'ultimo, l'anno secondo, ecco, tutto diventa un po' più complicato. Il compito per quanto riguarda ovviamente la radio è di alleggerirvi questo impatto, di accompagnarvi in queste prime giornate in cui dovete rimettere in moto le vostre attività, ma soprattutto, no, le sinapsi che debbono essere switchate adesso alla versione lavoro. Fra poco, e lo dico, un bagno a mezzanotte. Notte cominciano Carol G, Manu Chao con Viajando por el Mundo.
3: Estate. San Marino. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Elodie, che spero torni presto, da ste ferie e da sto anno, insomma, sabbatico, perché la vediamo solo in foto che parlano di lei, di questa storia con questa donna che non se ne può veramente più. In realtà c'è già un tour pianificato per il 2027, date un'occhiata se siete suoi fans, anche perché i biglietti, come sempre, andranno a ruba, come è già accaduto. Lunedì 31 agosto, eccolo qua, ce lo siamo giocati il mese d'agosto, è volato, vabbè, c'è un po' pesato per via delle temperature, indubbiamente, ma è il mese, no? L'ultimo baluardo che ci ricorda l'estate, perché poi settembre, insomma, ci risuona, come stavo dicendo all'inizio, di cose che ci richiamano un po' all'ordine. Bentrovati, due ore a nostra disposizione anche per parlare della Cina, di questi robot che fanno delle cadute veramente divertenti. Io già sorrido con le persone, figuriamoci con i robot, e poi queste cadute sanno anche un po' di vendetta da parte dei non umani, perché al War Robot Games gli umanoidi sono caduti durante le competizioni, per cui diciamo che globalmente questo esperimento non è proprio riuscito. Se poi date veramente un'occhiata, è una cosa assolutamente divertente. Buongiorno, che sia splendente questa giornata, un po' come il sole, c'è Fulminacci.

Happy People su Radio San Marino, le 8:24 minuti. Buongiorno. Anche settembre si conferma un mese molto apprezzato dagli italiani per le vacanze, perché saranno in 10 milioni a trascorrere almeno un periodo di vacanza nel corso di questo mese. Emerge dall'osservatorio Confturismo di Confcommercio in collaborazione con SVG sulle vacanze estive degli italiani. Le vacanze di settembre si presentano però con durate diverse, sì, insomma, da un solo weekend magari ad una settimana. Per quanto riguarda le scelte, nel complesso il 71% sceglierà una destinazione in Italia, il 23% un paese europeo, il 6% andrà fuori dall'Europa. Tra le regioni italiane al primo posto segnaliamo fra le scelte la Toscana, in seconda posizione la Campania, in terza posizione invece l'Emilia Romagna. Guardando invece a quelle che sono le destinazioni europee, la classifica vede in testa la Spagna, seguita da Francia e Grecia. E quindi perché non augurare anche a loro, che cominciano proprio magari oggi, queste belle vacanze, o nei prossimi giorni, buone vacanze e che siano riposanti? Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: E Ciran Bedebite su Radio San Marino, sono le 8:32 minuti, siete con Roberto Bagazzoli. Buon inizio di settimana in cui bisogna anche spingere un po' sull'acceleratore perché la partenza è sempre un po' scarburata, almeno fino a che non arriviamo alla colazione, fino a che non prendiamo il caffè quello giusto, no? Ci sono tutti i piccoli riti che vanno rispettati, come l'ascolto per esempio delle novità della settimana. Ariete e Angelina Mango, Che bella vita, ora su San Marino.
1: Ascolti i successi

cosa in presenza le scarpe. Ora se cammino scalzo ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino a 9 settembre sconto del 25% su prodotti della linea Crescendo Coop. Per i clienti Fidelity Più, detersivo per lavatrice in polvere Dash 52 misurini a 11,95 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smack, e se sei socio Fidelity più la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura sempre a Dogana anche la domenica. È tempo adesso anche della nostra compilation. Ritroveremo tre canzoni, Peggy Goo e Ira Star, un'altra con Pino Daniele. Subito c'è Alexia con Ti Amo Ti Amo.
2: Crazy for you.

0: Le tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Buongiorno signora, sono del

0: scritto sulla carta o sull'estratto conto.
1: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
2: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
5: Cerco Wild!

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Siamo pronti adesso a tuffarci in quella che è la meraviglia, ovviamente, delle nostre collection. Vi porto nel 1982, era esattamente l'estate di quell'anno e questo fu il singolo che preannunciò l'album che si intitolava Azimut di Alice. Messaggio.
5: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Alice su Radio San Marino alle 8:55 minuti con Messaggio. Siete insieme a Roberto Baghezzoli fino alle 10. Parliamo dell'estate di Rina Shayk, che, diciamoci la verità, è uno dei tantissimi VIP che sono stati in Italia in vacanza. E lei, insomma, voglio dire, si è innamorata del Cilento e ha commentato attraverso i social questa sua nuova passione per le melanzane buttunate, che sono veramente una delle tante. Come si può dire? È buono solo quello, no? Se giri, specialmente in Sud Italia, si mangia veramente molto molto bene, e di conseguenza queste melanzane buttunate, andate casomai a cercare la ricetta in rete se volete riuscire a capire se è un piatto abbordabile o meno. Ecco, sono state l'amore di quest'estate, insomma. Non so se avrà chiesto la ricetta, ma immagino di sì. Poi trova qualcuno che cucina, no? Voglio dire, se lo può anche permettere.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Buongiorno su San Marino, sono le 9.
0: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì con il dominio dell'anticiclone sul nostro territorio e quindi anche sull'Emilia Romagna. Qui splenderà il sole, sarà una giornata stabile con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Il contesto climatico si manterrà estivo con temperature massime diurne ancora al di sopra della media del periodo. Generalmente i valori massimi saranno compresi fra i 30 e i 34 gradi. La ventilazione sulle coste a tratti si farà sentire con mari in generale poco mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Eccolo là, ma figuratevi se no, ecco, non mi mettevo a scartabellare idealmente, insomma, a googolare per vedere sta ricetta delle melanzane imbottunate, che sono poi le melanzane ripiene, per il ripieno stavo guardando, dunque il pane, solo mollica, il parmigiano reggiano DOP, il basilico, il pecorino, il caciocavallo e la menta. Questo solo per il ripieno, adesso non sto a dirvi tutta la ricetta, ma io sarei già a posto così, nel senso comprate, punto. Allora, fra poco c'è Irene Grandi, invece subito Noemi con Tu cosa fai questa sera.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Era il 2003 e ne abbiamo fatti di viaggi, no? Fino a questo momento siamo anche tornati recentemente dalle vacanze. No, è lì che volevo andare io, capito? Vabbè, giusto per stuzzicarvi un po' stamattina. Allora, è il 31 agosto, sono le 9:08 minuti, chiacchieriamo amabilmente, magari anche davanti ad un caffè, perché no? Potrebbe essere l'ideale, no? Ecco, non so se dovete ancora arrivare in ufficio, se siete già approdati, per cui macchinetta a tiro. Il gioco è fatto. A 3 giorni da un furto di un collier di diamanti al Museo di Arti Applicate di Vienna, è polemica sulla sicurezza della mostra. Ma va, adesso il nome della mostra non ve lo dico perché veramente son più consonanti che vocali. Una visitatrice intervistata dalla Press ha sostenuto che nel momento dell'ingresso non c'era manco nessuno a controllare le borse, no? Mi viene in mente anche il recente furto di quadri che c'è stato a Messina qualche settimana fa, voglio dire, no? Ecco, sta calando un po' l'attenzione su questi angoli di mondo che sono ricchi di storia, ma anche di cose preziose, voglio dire, no? Ecco.

Era Bia Gianantonacci con Lavorerò, siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Donna Mills, 85enne, volto della serie General Hospital e di molte altre serie TV americane, ha aperto ufficialmente una pagina su OnlyFans e gli affari a quanto pare stanno ovviamente andando molto bene. L'attrice di Love Boat lo ha raccontato in un podcast che si chiama Creations Inc., un programma prodotto dall'omonima società di gestione di OnlyFans. Il conduttore e amministratore delegato Andy Bachman ha fornito alcuni dettagli sui guadagni di Mills da quando si è iscritta alla piattaforma il 30 luglio, mentre lei raccontava la sua esperienza. Guadagni a 6 cifre e naturalmente siamo ancora all'inizio, cioè chissà se dichiara oppure no, perché la problematica, ed è una problematica di cui si sente parlare spesso, è che no, si aprono profili su OnlyFans e tutto quello che no, ecco, si guadagna diventa assolutamente nero e non si fa, ecco, non si, cioè, dovete fatturare, dovete. Francesco Gabbani, Summer Funk.

Questa è Radio San Marino, Enrique Iglesias con la canzone che si intitola Bailando. E allora parliamo di questo annuncio che è stato dato ufficialmente, di un progetto molto particolare in una cornice importante, quella garantita dal Teatro Romano di Verona. Sul palco Elisa e Giovanni Caccamo hanno presentato Plantasia, che è un sogno frutto di un'alleanza fra loro e le loro organizzazioni no profit, la Fondazione Lotus ETS e Young and Future, parola ai giovani APS. Quella del parco sonoro da realizzare a Milano è un'idea piuttosto ambiziosa, considerando anche 40.000 metri quadrati abbandonati su cui

ovviamente verrà costruito, in cui no, ecco, verrà impiantato questa oasi lontana dal cemento e dal rumore bianco della città. È vero, finora Plantasia è ancora un terreno abbandonato, ma i tempi sono maturi per cambiare destinazione di utilizzo a uno spazio come quello, che è un ex cava che si trova in via Quarenghi, in cui il comune stesso di Milano pare propenso comunque a trovare un nuovo utilizzo. Quindi insomma il terreno è stato già acquisito, per cui comincia decisamente bene, speriamo.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.

0: www.ticketshop.com.
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
2: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamura ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te. Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni sera dalle 21, Radio San Marino Classic vi regala grandi atmosfere musicali, canzoni che fanno sognare per un'ora di autentico relax. Classic in Love, dalle 21, solo su Radio San Marino Classic.
3: Ed eccoci pronti ad affrontare un'altra sessione di ascolti per quanto riguarda quelle che sono le novità della settimana, e devo dire insomma che è un momento anche entusiasmante perché riscopriamo quelli che sono i futuri numeri uno di domani, le future new entry di quella che è la nostra classifica che trovate nel weekend, la Top 50. Julie e Bresh insieme per la canzone che si intitola Serenamente, adesso su San Marino.
2: Ascolti i successi

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è

Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Pagazzoli, buona mattinata, è lunedì, forza e coraggio, insomma noi siamo sempre pronti a sostenervi. Sono cinque i film italiani in gara all'83esima edizione della mostra d'arte cinematografica di Venezia che prende il via il prossimo 2 settembre, andrà avanti fino al 12. Vi segnaliamo Dico Chamber di Andrea Pallaoro, poi succederà Questa notte di Nanni Moretti, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, L'estranea di Paolo Trippoli e Il ritorno a Buenos Aires di Marco Becchis. Vedremo un po' poi, ecco, quali saranno i risultati incrociando le dita, perché il cinema italiano, oltre che fare delle gran belle produzioni, insomma, ha bisogno anche di sostegno nelle sale cinematografiche. Noi vi diamo sostegno musicale con la nostra compilation fra poco con Bruno Mars, On My Soul, Patti Pravo con Una mattina d'estate, cominciano gli Smash Mouth, Walking on a Sun.

D'estate era Patti Pravo a chiudere la nostra compilation che è stata aperta da Smash Mouth, poi ci abbiamo ritrovato dentro anche Bruno Mars. A 64 anni Tom Cruise possiamo dire che è ancora decisamente in pista, non perché ci abbia un'età, ma perché il divo che venne indicato come l'uomo che ha salvato il cinema dopo la pandemia da Steven Spielberg ci riprova. Ai tempi era riuscito praticamente nell'impresa di riportare sulla mappa dei cult Top Gun, quindi perché non provare a replicare l'operazione anche per Giorni di Tuono? In fondo è una pellicola del 90 diretta da Tony Scott, nasceva quasi come uno spin-off su quattro ruote delle avventure di Pete Maverick Mitchell. Era impossibile non riconoscersi nelle similitudini. Il protagonista di Top Gun e il Cole Tickle di Days of Thunder, entrambi erano il prototipo del classico personaggio interpretato in quegli anni da Tom Cruise, fascinoso anche un po' spaccone e ribelle, ma come no, anche di imparare dai suoi errori, un po' come lo stesso attore che mantiene la stessa attitudine anche quasi mezzo secolo dopo, cioè non è cambiato veramente. Lo vedremo nel 2027?

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto con

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Buongiorno, sono le 11. Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo dalla politica. È in corso la riunione dell'ufficio

0: l'ufficio di presidenza per definire date e ordine del giorno della sessione di settembre del Consiglio Grande Generale. Tra i passaggi principali la nomina dei nuovi capitani reggenti per il semestre ottobre-aprile. I nomi che circolano sono quelli di William Casali per l'ADC e Gerardo Giovagnoli per il PSD. Prevista poi l'approvazione dei progetti su famiglia, natalità e fine vita, oltre a 14 istanze da Rengo. Sul tavolo anche la tutela legale per Michela Pelliccioni in consiglio per la richiesta danni da 50.000 euro di Domani Motus Liberi. Continuiamo parlando di istruzione. In Emilia-Romagna parte oggi la scuola che riparte insieme, progetto che anticipa su base volontaria l'apertura di circa 150 scuole primarie, coinvolgendo 8.000 bambini in 42 comuni. Sullo sfondo restano il caldo e i costi. In Italia il sindacato USB chiede verifiche sulla sicurezza delle aule durante le alte temperature. A San Marino un gruppo di genitori raccoglie firme per installare condizionatori nelle scuole. Feder Consumatori Rimini parla di rincari con 673 euro necessari per il corredo e 545 per i libri. Torniamo sul Titano con una curiosità. Apple aggiornerà le sue mappe a San Marino con auto attrezzate e operatori a piedi dotati di speciali zaini. I rilievi con veicoli sono previsti il 3 e 4 settembre e serviranno a raccogliere immagini e dati per migliorare la rappresentazione digitale del territorio e la funzione guardati intorno. Nelle aree non accessibili alle auto saranno utilizzati sistemi portatili. Apple assicura particolare attenzione alla privacy con volti e targhe sfocati nelle immagini pubblicate. Gli utenti potranno richiedere ulteriori sfocature direttamente. Ora gli esteri. Si allarga lo scontro tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha lanciato missili contro obiettivi americani in Giordania e rivendicato un attacco con droni a una base USA negli Emirati Arabi Uniti, in risposta al raid americano sull'isola di Larak. Amman riferisce di aver intercettato 8 missili. Il CENTCOM definisce l'operazione sull'Iraq limitata e precisa contro unità iraniane impegnate nella posa di mine. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz, dove una super petroliera avrebbe urtato 2 mine marine prendendo fuoco. E per finire lo sport, ai giochi del Mediterraneo di Taranto, Alessandra Gasparelli si ferma in semifinale nei 100 metri. La sprinter sammarinese chiude quinta in 12:14, condizionata dal forte vento contrario. Martedì correrà i 200 metri. Nel tennis tavolo eliminati al primo turno anche Mattias Mongiusti, Chiara Morri e Lorenzo Ragni. Nell'equitazione invece Nicole Conti riporta San Marino ai giochi dopo 21 anni. In sella a Iapeloup, l'amazzone biancazzurra ha parlato di adrenalina pura e dell'orgoglio di rappresentare la Repubblica. E per ora dalla redazione è tutto. Restate sempre aggiornati sul nostro sito web, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì con il dominio dell'anticiclone sul nostro territorio e quindi anche sull'Emilia Romagna. Qui splenderà il sole, sarà una giornata stabile con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Il contesto climatico si manterrà estivo con temperature massime diurne ancora al di sopra della media del periodo. Generalmente i valori massimi saranno compresi fra i 30 e i 34 gradi. La ventilazione sulle coste a tratti si farà sentire con mari in generale poco mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 9 settembre sconto del 25% sui prodotti della linea Crescendo Coop. Per i clienti Fidelity Più, detersivo per lavatrice in polvere Dash 52 misurini a 11,95 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. Radio.

0: Sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli €5,90.
1: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
4: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
5: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
4: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
6: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Ritrovi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
4: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
5: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
4: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
6: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
8: Dal turista al contadino, la segreteria di Stato per il territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
9: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
10: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamur ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
0: Per la tua pubblicità.
12: Per la tua pubblicità.
0: 0549 88 20 06.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Madonna con La Isla Bonita, 1986, sulla radio che senti, sì. Ci sono i giochi del Mediterraneo, San Marino, l'Italia che sta andando fortissimo. Ci sono anche gli US Open a New York e quest'anno pare non si parli soltanto di tennis, diversi giocatori si stanno lamentando per questo problema particolare, l'odore di cannabis che arriva sui campi. E attenzione, cioè non è che si fuma dentro, però il Billie Jean King National Tennis Center è completamente smoke free. Però alcuni campi esterni si trovano vicino a questo Corona Park, dove appunto c'è questo grande consumo di marijuana per gli adulti, dove è legale. L'odore finisce per arrivare fino ai giocatori e alcuni si lamentano, tipo la britannica Katie Butler ha spiegato: durante la partita può diventare una vera distrazione. Altri tennisti diciamo che l'hanno presa un po' con più filosofia. Insomma, gli US Open quest'anno si gioca sul cemento, ma qualcuno continua a sentire questo odore d'erba. Restiamo proprio agli US Open perché, oltre a questa vicenda, c'è una notizia clamorosa, ovvero l'eliminazione immediata di Djokovic. Il serbo è uscito al primo turno, sconfitto in 5-7 da Navone, 39 anni, ha avuto diversi problemi fisici durante il match e così dice addio, almeno per quest'anno, alla possibilità di conquistare il 25esimo titolo Slam. Fuori anche Venus Williams, 46 anni, battuta da Sofia Kenin in un match iniziato addirittura dopo mezzanotte ed è stato l'incontro femminile cominciato più tardi nella storia degli US Open. Avanti invece Medvedev, Jessica Pegula e anche Jasmine Paolini, che salutiamo, dovrebbe essere qua, insomma, non dico delle nostre zone, ma sì, anzi. Insomma, torneo iniziato, a New York le sorprese non stanno mancando, tra poco vedremo un po' come stanno andando invece i giochi del Mediterraneo. Per quanto riguarda la musica, beh, quest'anno secondo me non ce n'è per nessuno, perché ci sono in Ugenea, sono usciti con questo brano che è fantastico, si intitola Carré, ce lo gustiamo e poi riparte una nuova ora insieme qui su Radio San Marino.

Ma quanto spaccano in Ugenea? Questa era Care, riparte una nuova ora insieme sulla radio che senti. Stanno scattando in questo momento le ore 14 di questo lunedì 31 agosto. Tanti auguri a Richard Gere e Enzo Iacchetti. Allora, abbiamo detto che si riparte dopo questo weekend, ultimo giorno di agosto. Si è concluso questo evento Comics che c'è stato nel weekend, ha portato tanto colore a San Marino, ma anche questa settimana avrà tanti eventi e feste. C'è anche proprio la festa dedicata al Santo Marino il 3 settembre. Intanto raccontateci voi come state proseguendo la vostra estate. 335 104 1027. Ripartiamo da Moving to the Sun.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Sei io!

Girls, Sean Kingston, tormentone assoluto nel 2007, cambiata la sua vita perché oggi è lontana da quella leggerezza estiva. Il cantante sta scontando questa condanna

Anna, 3 anni e mezzo di carcere federale negli Stati Uniti, una frode da oltre $1 milione. Dietro queste hit spensierate c'è una storia personale decisamente complicata. Questo periodo, fine agosto, ma anche inizi, periodo che coincide anche con progettare nuove cose, e c'è Elisa che vuole lanciare a Milano qualcosa che va oltre la musica. Nascerà Plantasia, un vero e proprio parco sonoro, 4.000 metri quadrati nell'area dell'ex cava di via Quarenghi, progetto che nasce dalla sua fondazione Lotus insieme a Youth and Future di Giovanni Caccamo. E allora si punta a recuperare quest'area degradata unendo natura, musica, partecipazione dei giovani, e la parte curiosa è proprio quella musicale. Nel parco, si sperimenterà anche la filoacustica. Ne sapete qualcosa? Io no? Comunque l'idea di rendere piante e ambiente naturale parte integrante di questa esperienza sonora. Prime piantumazioni previste nella primavera del 2027, quindi progetto che sarà all'attivo tra pochissimo e continueremo a parlarne eventualmente. Restiamo in ambito cantanti al femminile, italiane. Ce n'è una che negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere meglio, sto parlando di Dito nella Piaga, qua nella Romagna, nella Bassa Romagna, rinominata Dito nella Piada. Ci ascoltiamo la sua Businessman, uscita da Miss Italia, il nuovo album che è uscito da pochissimi mesi. Dito nella Piaga.

Marketing, When You Say Nothing Goal. Il 1999 sulla radio che senti c'è il vostro Hiro là a tenervi compagnia. Estate che non è assolutamente finita, anzi ripartono gli Days dopo una piccola pausa. Tre appuntamenti molto peso, e se siete dalle parti del nord Italia al 4 settembre si ripartirà con Tony Pitoni, che tra l'altro chiude il suo tour estivo con concertoni all'ippodromo SNAI di San Siro. Sul palco ci saranno anche Gue, Marco Castello, cantante sottovalutatissimo, e Tommy Cash. Numeri che raccontano bene anche il momento di Tony Pitoni: oltre 30 date estive, più di 130.000 biglietti venduti, 150 milioni di streaming e circa 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Tra l'altro si vocifera anche della sua partecipazione a Sanremo dell'anno prossimo, non in gara, come disturbatore, e poi nell'inverno probabilmente vedremo anche una pellicola cinematografica dedicata a questo fenomeno. Gli Days

Comunque continueranno anche il 6 settembre, unica data italiana di David Guetta, e si chiuderanno il 10 settembre con A$AP Rocky e il suo Dump It Dump World Tour, un'altra delle grandissime date attese qua in Italia. Forse una delle più grosse di quest'anno però si è tenuta a Milano il 14-15 luglio e protagonista è stato lui, lo sentiremo adesso, Bruno Mars. Che stile. Oh My Soul è l'anima che canta di questo fenomeno internazionale. Io dico l'erede di Michael Jackson, tiratemi qualcosa quando mi vedete in giro. Oh My Soul, Bruno Mars e Radio San Marino.

Mood, Fabri Fibra, Calypso, e andiamo subito ad aggiornare la situazione che riguarda Mahmood, perché era una notizia di qualche mese fa, ma ha deciso di prendersi una pausa dall'Italia. Ha raccontato di essersi trasferito in Spagna, di fermarsi per questo 2026, no concerti, no pubblicazioni. E il motivo non è tanto una rottura con l'Italia, con il bel paese, quanto il bisogno di recuperare un po' di normalità. Ha spiegato che Milano ormai gli riesce difficile anche soltanto camminare per strada senza sentirsi osservato o ripreso da un telefono. Ha usato questa immagine molto forte, ha detto di sentirsi come una tigre bianca in uno zoo. Da qui appunto la scelta di cambiare vita, cambiare aria, vivere per un po' lontano dai riflettori, ritrovare anche magari qualche nuova ispirazione artistica. Quindi non un addio all'Italia, ma una pausa, dai, per recuperare il suo spazio personale. Lo abbiamo ascoltato insieme a un bel tripudio di artisti: Charlie Chas, Dardust, Fabri Fibra, Sfera Ebbasta, collaborazione epica questa del 2019. Ora invece andiamo ad ascoltarne un'altra epica. Martin Garrix e gli U2, è una canzone che ha qualche anno, ma è uscita solo ora. Due giganti entità, il super DJ e produttore, gli U2, il gruppo storico. Fireflies e poi la New Play.

Martin Garrix, You Due, Fireflies. Siamo rimasti incantati un po' da questa canzone. Vedremo come proseguirà anche il 2026 degli U2, che insomma hanno promesso un album in uscita. Ora la New Play vede protagonisti Julie e Bresh. Julie, il producer che abbiamo imparato a conoscere insieme ad Holly, e Bresh, quindi si ritorna a Genova in tutti i sensi. Hanno creato questo brano Serenamente. Ce lo ascoltiamo nella nostra New Play.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati. Con le tessere del risparmio, maggior valore alla tua spesa e ci sono più sconti e tanti vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 9 settembre sconto del 25% sui prodotti della linea Crescendo Coop. Per i clienti Fidelity Più, detersivo per lavatrice in polvere Dash 52 misurini a 11,95 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica di consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smart e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura, sempre, a dogana, anche la domenica. E ora la nostra Summer Compilation, Anna, White Girl Wasted, Ex Ambassadors con Renegades. Si parte con Enrique Iglesias. Bailamos. A tra pochissimos.

Radio Che Senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario, nella nostra Repubblica. E dal 4 al 6 settembre torna qua a San Marino, nel centro storico, dal turista al contadino. Tre giornate dedicate alle eccellenze agroalimentari, alle tradizioni, alla cultura del territorio. Si parte venerdì 4 settembre, dopo la festa di San Marino, in piazza Sant'Agata, un contest culinario dalle 18 e alle 20:30 la cena Mi Gusto, dedicata ai prodotti locali. Sabato 5 e domenica 6 dalle 11 in via Ugippo, spazio alle degustazioni delle 6 fiere agricole sammarinese, laboratori per grandi e bambini, agli antichi giochi di legno, lo street food e la musica. Tra le attività ci sarà anche Mani in Pasta con le Azzore sammarinesi, un laboratorio per creare la propria candela lavorando la cera. Domenica poi il programma si allarga, si andrà anche a Borgo Maggiore con Cable Cab, ne abbiamo parlato, il DJ set in funivia dei Dragon Valley, quindi 4, 5, 6 settembre, grande evento a San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Ehi, sì, dico a te. Lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me e molto di più per te.
6: Dal 24 agosto al 13 settembre, coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
9: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
10: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
9: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
11: Su Radio San Marino.

0: Le tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Momento collection, che è il salto indietro nel tempo. C'è Julio con Gangsta Paradise, uno dei brani rap più famosi degli anni 90, uscì nel 95 con questo sample di

Julio Gangsta Paradise si racconta in questa canzone la vita dentro questo ambiente segnato dalla violenza, paura, criminalità, senza di prospettive, appunto il paradiso dei gangster. Abbiamo detto che ha vinto anche un Grammy con questo brano, Big Up a Julio con il sample di Stevie Wonder. Tornando a noi invece, rimaniamo in ambito urban, c'è J-Ax che è pronto a tornare col nuovo album, si chiamerà Vita, Morte, Miracoli, uscirà il 4 settembre, quindi tra qualche giorno, anzi, e ci sarà anche un ritorno che farà piacere ai fan storici. Paola Folli nuovamente di fianco a J-Ax in questo brano Niente per Niente. Ma noi ci ascoltiamo un altro estratto da questo Vita, Morte, Miracoli, si intitola Happy Ayo, e poi arriva anche la nostra redazione con le news. Rimanete lì, a tra pochissimo.

0: Sulla radio che senti, le ore 15, spazio alla nostra redazione.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Filippo Mariotti. La politica sammarinese riparte dopo la pausa estiva. Il Consiglio Grande Generale tornerà in aula dal 7 al 9, dal 15 al 18 e dal 21 al 23 settembre. Tre dossier, le leggi sulla famiglia, fine vita e impianti sportivi, oltre alle istanze d'arengo sui temi LGBT+ e al regolamento consiliare. Passaggio centrale il 15 settembre con l'elezione dei capitani reggenti, individuati Gerardo Giovagnoli del PSD e William Casali del PDCS. In Islanda vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea, al 52,8% contro e il 47,2% dei sì. Per il segretario agli esteri Luca Beccari il risultato non avrà conseguenze sul percorso di San Marino con la firma dell'accordo di associazione attesa tra fine settembre e inizio ottobre. Domani Motus Liberi torna però a chiedere un referendum anche sul Titano da convocare subito. Dario Franceschini rivela di avere il Parkinson, diagnosticato nel novembre 2020. In un'intervista al Corriere della Sera, l'ex ministro racconta l'impatto della malattia e la scelta di renderla pubblica per lanciare un messaggio agli altri pazienti: non isolatevi, continuate a vivere. Franceschini sottolinea che nel suo caso il Parkinson colpisce il corpo, non le capacità cognitive, e conferma di voler proseguire la propria attività politica. San Marino Comics chiude la 13ª edizione con circa 50.000 presenze in 3 giorni, oltre 200 appuntamenti, 60 ospiti e 8 aree tematiche hanno animato il centro storico tra fumetti, cosplay, gaming, K-pop e cinema. Per il 2027, afferma il direttore artistico Paolo Gualdi, l'obiettivo è coinvolgere ancora di più l'intera città, dai negozi ai ristoranti, trasformando San Marino in un vero palcoscenico della cultura pop. Infine lo sport. Questa sera gara 3 delle Italian Baseball Series con San Marino e Parma sull'1-1. Dopo il successo sammarinese per 5-3 in gara 1, Parma ha pareggiato le serie imponendosi 15-8 nella seconda sfida. Per San Marino dovrebbe tornare sul Monte Palumbo, mentre Parma dovrebbe affidarsi a Cruz. Diretta su San Marino RTV subito.

0: subito dopo il TG Sport delle 20. Gli aggiornamenti, come sempre, invece, sul nostro sito sanmarinortv.sm. Scaricate la nostra app e seguiteci anche sui social.
1: Ringraziamo la nostra redazione con Filippo. 3 settembre, festa di San Marino, dal 4 al 6 dal turista al contadino. La prossima settimana arriva un gigante come Fabrizio Moro, però un bel weekend all'insegna del comics.
0: Un comics è sempre splendido, ho partecipato con ieri con la famiglia, è sempre un gran divertimento andare in centro storico e vederlo animati da tanti cosplay, è veramente molto bello viverlo da dentro.
1: Bello bello, facciamo anche gli auguri al nostro collega Michele e alla nostra Fede.
0: Alla Fede e benvenuto Leone, perché il nostro collega Michele è diventato babbo o papà dir si voglia, quindi benvenuto a Leone.
1: Per fortuna qualcuno, dai.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Let Feba, vivere il mio tempo, era il 1999 sulla radio che senti, c'è il vostro Iro a tenervi compagnia in questo lunedì 31 agosto, le 15 e 11 minuti. Abbiamo delle novità musicali di cui parlare un attimo, che riguardano Laura Pausini, che torna con questo nuovo singolo, questo venerdì uscirà, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, il brano di Ra pubblicato nel 1991, riletto appunto da Laura Pausini. Rimaniamo sempre in ambito cantanti italiane, perché anche Malika Ayane ha fatto un annuncio, ovvero uscirà il suo nuovo album. Si intitolerà Cicale e uscirà il 18 settembre, a 5 anni di distanza dall'ultimo disco di Inediti. Ad anticiparlo il singolo Detto Tra Noi, che sarà disponibile proprio da questo venerdì. Quindi questo settembre, tra qualche giorno, che farà ripartire un po' tutta la macchina delle pubblicazioni musicali, anche se devo ammettere che quest'estate nessun artista è stato troppo fermo, sono uscite novità anche in questo agosto e in luglio. Una delle canzoni più forti sicuramente del 2026, la testa gira, ok, qua in Italia, ma a livello internazionale forse quella di Another e 54 Ultra, la loro Talk to You che ascoltiamo ora, e che ha questo groove molto dance, molto house, è entrata proprio a gamba tesa nelle classifiche internazionali. Another 54 Ultra, Talk to You, e tra pochissimo anche la New Play.

Nelly Furtado come un uccellino. Era il 2001 sulla radio che senti, c'è il vostro Hero ed è il momento New Play, che è i brani freschissimi usciti da poco e ci sono i The Bausa. Ormai li abbiamo imparati a conoscere, arrivano da Bærum, vicino Oslo, loro sono norvegesi e hanno definito il loro sound Scandi House, quindi questa house contaminata dal disco, funk, pop. Nel 2026 hanno avuto il loro primo vero successo con Magnetic, superati i 100 milioni di ascolti su Spotify, è arrivata una novità, si intitola Lose Myself.

The Bauza, Lose Myself, il 2026, quanto spaccano questi ragazzi dalla Norvegia e sicuramente sentiremo parlare di loro anche nei prossimi mesi. È arrivato il momento di salutarci, l'appuntamento è per domani sempre dalle 13 alle 15.30 su Radio San Marino e non è finita qui per quanto riguarda il pomeriggio della radio che senti, perché alle 16 arriva Stabiliamo un contatto con Marco Corona e tutta la community. Sono belli carichi oggi, tra l'altro ultimo di agosto, vogliono lasciare il segno in quest'estate. Dalle 17 il nostro Gigi Restivo, ringrazio tutti quelli che hanno scritto al 335 104 1027, vi mando un abbraccio gigante, ci risentiamo domani. Ah, non vi lascio a mani vuote, ma con 24K Golden, Yandior, questa mood. Ciao a tutti da Hirol.

0: su Radio San Marino. Mezz'ora con i successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
2: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
3: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
4: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
6: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
7: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
8: Dal 24 agosto al 13 settembre, Mon Amour ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
6: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
0: Per la tua pubblicità. Pubblicità. 0549 88 20 06.
6: Il martedì sera rivive la storia del rock. Speciale rock. Dalle 22 su Radio San Marino Classic.
9: Occorre un...
10: Dimmi!
9: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto.
10: Sì.
9: Mi hanno riferito.
10: Merigo, dimmi.
9: Che è un programma di vino.
10: Ah.
9: Quindi.
10: Quindi?
9: Lo ascolto molto volentieri.
10: Va bene. Ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e il rap.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Ragione di oggi, chi c'è?
1: Ciao a tutti, sono Lanto.
0: Ciao Anto.
1: Allora, alla fine dell'arcobaleno c'è che? Durante le ferie ho ritrovato la pazienza.
0: Oh.
1: Al centro dell'atomo, sì. C'è che quando sono venuta stamattina in negozio, davanti al negozio era pieno di cacche, pipì e altro.
0: Bene.
1: E all'inizio dell'oceano c'è che ho già ripreso di nuovo la pazienza ed è solo il primo giorno.
0: Quindi,
1: ciao a tutti.
0: Che dire?
2: Allegria.
0: Fortuna che ritorna Stefano. Ce l'hai la risposta?
2: Dunque. Alla fine dell'arcobaleno c'è un camion pieno di fieno.
0: Ma quello di prima?
2: Al centro dell'atomo c'è una pianta con un pomo.
0: Vabbè,
2: e all'inizio dell'oceano c'è una spiaggia bella e Acapulco. Quella.
0: Sì. Ciao. Per chi non l'aveva capita.
3: Allora, Marco, contatto esaurito.
0: Ciao Paolo.
3: Alla fine dell'arcobaleno c'è Judy Garland, la nostra Dorothy del Mago di Oz. C'è l'anima di Judy Garland, gli abbiamo voluto tanto bene.
0: Sì.
3: E al centro dell'atomo c'è un fotone. Perché
0: c'è il protone.
3: Di solito c'è un protone, ma io dico fotone perché
0: è sbagliato. È giusto.
3: Vabbè, basta. E all'inizio dell'oceano c'è la sabbia. Non c'è la sabbia, c'è la contatto già rito Marco, mi raccomando la neuro a casa mia e mi raccomando le camicie di forza di flanella. Ciao.
4: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna. Patrimonio dell'umanità e ristabiliamo un contatto.
0: Manca solo lui.
5: E là, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
0: Ciao.
5: Ma che di domande fa? Cioè, È facilissimo. Alla fine dell'arcobaleno c'è Leno. Al centro dell'atomo c'è O. E all'inizio dell'oceano c'è Oce. Cioè, più facile di così, madonna.
0: No,
5: ma la prossima volta fare domande un po' più difficili, no?
0: Non sono io chiaro.
5: Che crobala questa. Comunque, dai.
0: E cosa?
5: È successo un fatto strano, una fatta roba, uno che conosco. Ha caricato la suocera che non stava tanto bene, l'ha portata al pronto soccorso qui a Ravenna. Aspetta, la portano, la visitano. Dopo più di 3 ore arriva il medico e fa: guardi, mi dispiace, ma sua suocera ha avuto un ictus.
0: Poverina.
5: Adesso è rimasta parzialmente paralizzata. Da adesso in poi, finché vivrà, dovrà accudirla, lavarla, imboccarla, lavarla per i suoi bisogni. E lui, questo qua, sbianca.
0: Sì.
5: Oddio, ma davvero? E il medico gli batte una mano sulla spalla e fa: ma va là, ma stavo scherzando, è morto 10 minuti fa.
0: No,
6: io che cattiveria oggi.
0: Davvero?
5: Ciao Marco, contatto stabilito da me.
7: Siamo un paese di esauriti.
0: No, ma soprattutto ce l'abbiamo la risposta giusta?
8: Ciao Marco, sono Jessica e secondo me il sondaggione di oggi è un po' un trabocchetto.
0: Hai ragione.
8: Cosa c'è in fondo all'arcobaleno? Al centro dell'atomo e all'inizio dell'oceano.
0: Cosa c'è?
8: La lettera O.
0: Brava!
8: Ciao a tutti radioascoltatori.
0: Ciao Jessica, grazie. E abbiamo anche risolto l'arcano, il sondaggione gioco di oggi. Da Marco Corona e Paolino è tutto.

0: provato a tirare fuori.
1: Per chiudere andiamo a ripercorrere un classico di quelle canzoni da cantare dopo che hai bevuto 10 birre. Tasso alcolemico alto per Opus, questa è Life is Life.

0: Life is life.
1: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
2: Che poi c'è anche un po' di sadismo a parlare già di sabato sera con Rafael Núñez, soltanto adesso che siamo a lunedì. Vabbè, ma noi siamo così, siamo fatti in questa maniera. Poi lo so anche, amici, che oggi è una giornata emblematica, 31 agosto, mi capita proprio a inizio settimana, ci può essere un momento particolarmente psicologicamente difficile, e non lo dico io perché pare che aumentino in questo periodo le richieste di aiuto psicologico. Ne parleremo dopo, perché la fine della stagione è quella che è. L'altra cosa però che avevo farvi notare, sì, cronologicamente, seguendo il calendario, 31 agosto, ma fuori temperature e il meteo è da luglio inoltrato, quindi se non altro possiamo consolarci così. Per gli amanti dell'estate, in effetti non è mai finita. Ale, gli haters, vabbè, sono là disperati ancora che si distruggono per queste temperature allucinanti al 31. Allora, buon pomeriggio, siamo partiti come sempre un po' a raffica, in contropiede. Beh, un nostro tratto, siamo molto casual da queste parti. Ciao da Gigi Restivo, vi accompagno per il finale di giornata. Cominciamo con lui, Samurai J.
3: Estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

evidentemente le bugie le raccontava talmente bene il tizio conosciuto da Lene Marlin che poi le è rimasta talmente impresso da fare una canzone. Unforgivable Sinner dagli anni 90, proprio al limite in realtà degli anni 90, eravamo un salto verso il nuovo millennio. E invece, stando al presente, quel calendario, ne parlavamo prima, lì emblematico, 31 dicembre, e per alcuni è veramente un giorno drammatico. Sapete, per alcuni domani la sveglia o anche oggi è tornata a suonare. Le ferie le state già dimenticando quasi e riprendere quei ritmi è difficile, diciamolo, soprattutto con queste temperature. Che poi il vero trauma non è tanto tornare al lavoro in sé, tornare poi alla vita di tutti i giorni, perché in vacanza è tutto abbastanza elastico, perché si mangia quando si ha voglia, quando capita, si va a dormire senza orari precisi, nessuno ti corre dietro con orari. Poi arrivi a casa e che succede? Appunto la sveglia, il traffico, le email, le cose da fare, eccetera eccetera. E sappiate che, lo accennavo prima, pare che settembre, che arriverà domani evidentemente, è un mese dedicato anche dal punto di vista psicologico. Ci hanno fatto un'indagine. Il 70% dei terapeuti lo considera un periodo, come dire, abbastanza complicato per molte persone, e a pesare non è solo il ritorno al lavoro, lo dicevo prima, è proprio perché in vacanza si ha più tempo per stare insieme, magari si sta col partner, con la famiglia, e insomma uno poi cerca di chiedere aiuto come può. Infatti al primo posto ci sono proprio le problematiche familiari che vengono fuori e si chiede aiuto agli psicologi. C'è una buona notizia: secondo la maggior parte proprio di questi terapeuti, che ringraziamo sempre, il nuovo equilibrio mi torna velocemente, rapidamente. Insomma, magari bastano 2 o 3 giorni, un po' di pazienza e soprattutto smettere di riguardare quelle foto delle vacanze in 5 minuti, dai.

Sembra quasi una partita di calcio Italia-Porto Rico, no? In realtà è questa bella collaborazione tra Eros Ramazzotti e Luis Fonsi che risale qualche estate fa, ma sapete, come dicevamo prima, l'estate cristallizza i ricordi e anche le canzoni vengono tutte quante a galla per ancora una volta riaffiorare tutte le cose belle che abbiamo fatto durante le estati passate, che non è finita, lo vogliamo ripetere ancora una volta, estate 2026 è ancora viva, noi la stiamo appunto trasmettendo alla grande attraverso le nostre canzoni, con le nostre parole, insomma, che spero alleggeriscono ancora di più chi è in vacanza, beati voi, e anche, come dicevamo prima, quelli che o sono tornati o ancora non sono partiti. Proprio stamattina ascoltavo il nostro Roberto che parlava del fatto che settembre è uno dei mesi in cui veramente milioni e milioni di persone hanno scelto di partire per le vacanze, si parla di 10 milioni di italiani, rifacendomi proprio a quello che raccontava stamattina, e in effetti è una cosa abbastanza precisa, molti hanno scelto questo periodo in arrivo magari per temperature un attimo più umane, ecco, e anche, diciamolo pure, più conveniente a livello economico. Secondo me avete fatto un'ottima scelta, poi mi direte.

I Nas Buckley, questo duo statunitense che in realtà non si è mai sciolto, esistono ancora, seppure un po' in pausa, anche perché il cantante, un duo sì, ma il cantante è CeeLo Green e ha cominciato la sua strada da solo, ma insomma è un'altra storia. Invece stiamo sul presente, stiamo sul pezzo nel vero senso della parola di questo finale di agosto che vedo un pochino vi ha messo sotto agitazione, leggendo un po' di messaggi qui al 335-104-1027. Leggo quello di Marta, di Cesenatico, dice semplicemente: agosto finito, io non sono pronto. Pronta, posso fare ricorso? Guarda Marta, se scopri dove si presenta questo ricorso, fammelo sapere che vengo anch'io, eh? Però agosto è veramente volato sul serio. Riccardo San Marino: per me agosto finisce ufficialmente quando smetto di cenare fuori, quindi direi che sono ancora in vacanza. Hai perfettamente ragione, perché finché ci sono queste temperature si può cenare tranquillamente all'aperto, tecnicamente agosto non è finito, eh? È solo una percezione. Elisa da Rimini: ciao, io sono contenta che finisco agosto, lo dico controcorrente, sì, un po' sì, meno gente in giro, meno traffico, finalmente si respira. Ora sul si respira potremmo aprire un capitolo a parte, se tu dici che c'è magari meno affluenza turistica, forse sì, però respirare comunque. Agosto è bellissimo, ma quando devi effettivamente attraversare una città molto turistica come Rimini, ma non soltanto, può diventare una prova di carattere, mettiamola così. Ancora continuate, 335-104-1027, commentiamo insieme questo fine di agosto, sì, con quello che ci ha lasciato e che forse ci porteremo dietro. Vi aspetto.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: così si ballava negli anni 90. Billy Ray Martin, questo è veramente un hit pazzesca, sarà anche un one hit wonder, ma ha lasciato sicuramente il segno, era il 1994. Ma torniamo al presente, amici, con questa sorpresa che è arrivata veramente tra capo e collo venerdì scorso, perché non ci aspettavamo di vedere, ma soprattutto sentire, due generazioni diverse, ma anche due mondi veramente lontanissimi della musica italiana, perché da una parte c'è chi arriva da Genova e un altro che invece arriva da Napoli, due città marinare diversissime, ma insieme, amici, creano un'emozione pazzesca. Insomma, ci sono da una parte Gigi D'Alessio e dall'altra Alfa, e questa appunto è Genova e Napoli.
1: Ascolti i successi di

0: ci dividerà.
1: Ragazzi, veramente possono essere lontani, ma possono diventare vicinissime queste voci quando ci metti dentro una storia, un'emozione, in questo caso una persona che viene evocata, e insomma ognuno porta il suo mondo, come dicevamo. È molto bella Genova e Napoli con Alfa e Gigi D'Alessio su Radio San Marino. Ma torniamo all'argomento di questa sera, un po' di tristarelli col 31 agosto, ma non tutti, perché magari qualcuno è anche contento. Allora, Davide di Faenza dice: agosto per me è stato bellissimo, ma sono anche curioso di vedere cosa porta settembre, nuovi progetti. Oh, che bello, questo è lo spirito giusto, mi piace, perché settembre un po' somiglia a un piccolo capodanno, se ci pensiamo, che non è che cambi necessariamente vita, però ti viene voglia di rimettere qualcosa a posto o fare qualcosa di nuovo. Valentina Verucchio: ciao, ho passato agosto lavorando, quindi per me non è ancora finito per niente, le mie ferie arrivano a settembre. Vedi che lo dicevamo prima, fai parte di quei 10 milioni di persone che hanno scelto proprio settembre per andare in vacanza, quindi per te ancora la festa deve cominciare, la parte più bella, vedi? Allora, saluto anche Matteo di Riccione, dice: l'unica cosa che mi consola è che alla fine di agosto tra poco ricominciano i tramonti belli, le serate più fresche. Più che altro questo è un anelito, è una speranza, perché cercare di passare una bella serata fresca, a meno che non si venga qui a San Marino, che si sta benissimo. E per tutti ci rinfreschiamo con una Summer Compilation, dai, arriva Karol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo, Tribalistas, e cominciamo con Fedez, Annalisa, articolo 31.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Tre successi per te. Summer Compilation.
2: Salida del vuelo con destino a la cena.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
2: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamura ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
3: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate! Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
3: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
4: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
6: Ah, quell'estate in cui bastavano veramente poche note per magari farti vedere in un posto preciso, una macchina, una spiaggia, una radio accesa. Insomma, la prossima canzone, che ha più di 30 anni, amici, provate a sentirla, non sembra affatto invecchiata, perché è questo il bello di certi successi. Ci sono i Simple Red, The Right Thing.
7: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Pronti per sentire le ultime notizie alle 19?
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Ben ritrovati dalla redazione, in studio Mauro Torresi. Partiamo dalla politica sammarinese, che riparte il 7 settembre dopo la pausa di agosto con

0: una lunga sessione del Consiglio Grande e Generale lungo il corso del mese. All'ordine del giorno 17 progetti di legge, tra cui quelli su famiglia, fine vita, edilizia sociale, noleggio dei veicoli, oltre a 6 decreti. Spazio anche alle relazioni per la vicenda sugli abusi sessuali su minori e a numerose istanze d'arengo, comprese quelle su rettifica del genere e famiglie omogenitoriali. Passaggio centrale il 15 settembre con l'elezione dei nuovi capitani reggenti. E a proposito di reggenza, il PSD designa ufficialmente Gerardo Giovagnoli come proprio candidato per il nuovo semestre reggenziale. Giovagnoli è delegato PSD alle relazioni internazionali e agli affari europei, oltre che capo delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, in evidenza anche il suo contributo al percorso di avvicinamento di San Marino all'Unione Europea. Michela Pelliccioni, ex consigliera di Domani Motus Liberi, è stata citata in giudizio dal partito che le chiede un risarcimento fino a 50.000 euro. La causa civile nasce dalla sua uscita da DML nel 2025. Secondo lo statuto del partito avrebbe dovuto lasciare anche la carica consigliare. DML contesta un inadempimento contrattuale. La vicenda risolleva il tema del vincolo di mandato ed è arrivata oggi fino all'ufficio di presidenza. Pelliccioni ha chiesto allo Stato la copertura delle spese legali, l'avvio della causa civile il 24 settembre. L'Islanda boccia con il 52,8% dei voti la ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Da San Marino il segretario agli esteri Luca Beccari assicura che l'esito non avrà ripercussioni sul percorso di San Marino verso la firma dell'accordo, ma si tratta per San Marino di un'associazione. La firma resta prevista tra fine settembre e la prima decade di ottobre. La cronaca: furto e vandalismo al convento dei Padri Servi di Maria di Valdragone nel giorno della visita del Papa a San Marino il 22 agosto. Una o più persone non identificate si sono introdotte nel convento sottraendo denaro. L'accaduto è stato scoperto dal vicario padre Vandile. La gendarmeria sta portando avanti le indagini per individuare i responsabili. Chiudiamo con gli eventi. San Marino Comics, che conclude la 13ª edizione con circa 50.000 presenze tra venerdì e domenica, oltre 200 appuntamenti, fumetti, cinema, cosplay, gaming, K-pop, musica e performance. Hanno animato 8 aree tematiche del centro storico di città, coinvolgendo circa 60 tra ospiti, artisti e realtà partecipanti. Dunque l'organizzazione festeggia il successo di questa nuova e ultima edizione. Appuntamento quindi probabilmente l'anno prossimo. Grazie per averci seguito e ancora buona serata in nostra compagnia.
1: Radio San Marino Meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Italia, anche per questo martedì prevediamo prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso, condizioni meteo estive in Emilia Romagna con appunto tanto sole, giusto qualche nuvola di passaggio, quella sì si farà vedere magari sull'Appennino ma senza conseguenze. Temperature che restano sopra le medie del periodo, non tocchiamo valori record, ma i 32-33 gradi li toccheremo sì, verso il weekend torneranno tra l'altro anche a salire. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Ve l'ho detto che l'estate non è finita e c'è niente da fare. Intanto 19.04, la serata invece, quella lavorativa, immagino che sia per molti conclusa, per alcuni manca ancora un pochino, coraggio, ce la possiamo fare, e magari qualcuno scapperà a fare la spesa come faccio io correndo la sera, ecco, e al supermercato ormai rischiamo, ve lo dico, di avere anche lì l'intelligenza artificiale. Non sto parlando delle app che ti dicono cosa comprare, ecco. No, proprio gli smart trolley, carrelli intelligenti che fanno la qualunque. Allora cercheremo insieme di capire come funzionano e se veramente ne abbiamo di bisogno. Tra poco.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

L'estate suona su Radio San Marino anche con questo successo di una lontanissima estate, 10 anni fa, ma suona ancora freschissimo. Clean Bandit con Sean Paul, Rockabye. E invece per stare ancorati al presente, anche buttando un occhio in avanti, ve lo dicevo prima, molto presto troveremo nel nostro supermercato di fiducia un carrello che non è un carrello normale, ma con l'intelligenza artificiale, perché oramai l'applichiamo su qualunque cosa, anche per il carrello. Intanto già funziona, in particolare nel Regno Unito, si chiama Smart Trolley, evidentemente, perché dovrebbe essere intelligente. Cosa fa? Praticamente ti segue durante tutta la tua spesa, ti registra quello che metti dentro, ti dice quanto stai spendendo, quindi può essere anche utile per tenere d'occhio così il budget per non sforare, perché poi la tentazione è sempre fortissima. Poi ti avvisa anche e soprattutto su cosa comprare. Attenzione, questa cosa è un po' un'arma a doppio taglio, perché qualcuno pensa, magari facendo così mi rifilano un po' di pubblicità, mi condizionano, mi influenzano sugli acquisti. Non lo so, però l'idea è che, per esempio, mentre faccio la spesa mi dice: Gigi, ma ancora il terzo pacco di biscotto? Non ti serve? Ecco, mettilo giù. La cosa bella invece è un'altra, lo scherzo a parte, non devi nemmeno passare tutta la cassa per pagare, cioè man mano che metti dentro lo scansioni e poi paghi direttamente. Chi li ha provati dice che funziona, perché tiene tutto sotto controllo, la spesa. L'unica forse, se vogliamo, è arrivata da una signora, stava leggendo che li ha trovati un po' troppo pesanti, e io sto pensando, già abbiamo difficoltà con i normali carrelli che vanno per i fatti propri, perché hanno le ruote praticamente che vivono di vita propria, anche l'intelligenza artificiale. Vedremo, insomma, il carrello sa evidentemente cosa compriamo, quanto spendiamo. A questo punto manca solo alla fine che ti dica: bene, ci vediamo sabato prossimo, e stavolta niente schifezze da comprare, mi raccomando.

0: Il grande Serge Mendes, Black Eyed Peas e la loro versione di Mashkenada. Adesso invece, amici, una canzone che già ha un titolo che sembra un augurio, perché si chiama Serenamente. Ecco, sono Giulio e Bresce che qui parlano di quella ricerca di tranquillità che poi sappiamo nella vita vera, insomma, non è esattamente facilissima da trovare, perché ci sono pensieri e momenti in cui vorresti davvero spegnere tutto e stare bene. E invece adesso vi dico una cosa: tenete la radio accesa, alzate il volume e rilassatevi con questa Serenamente, Giulio e Bresce.
1: Ascolti i successi.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Un classicone 90 con i Counting Crows, Mr. Jones, con questo pezzo io vi saluto perché stanno per arrivare le 7:30, manca veramente qualche istante, però prima, come sempre, sono qui a fare l'annunciatore speciale di Radio San Marino, cioè vi annuncio quello che sta per succedere nella nostra bella serata, per chiudere, diciamo così, in bellezza questo 31 d'agosto. Fra poco Summer Hits, al grido di l'estate non sta finendo, e lo possiamo constatare sulla nostra pelle, quindi sentiremo ancora le canzoni più fresche e più allegre di tutte quante le estati, e poi a seguire, a proposito di allegria e leggerezza, sarete tutti quanti invitati a Stabiliamo un contatto con Marco Corona. Detto tutto, perfetto, grazie alla Gigi Restivo, grazie a tutti quanti voi, tanto ci si sente domani tranquillamente dopo le 17. Buona serata.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Stabiliamo un contatto, va ancora in onda?
1: Ma come? Certo, tra pochi istanti, una veloce interruzione per ricordarvelo. Marco Corona e Paolino Zanetti e la community di questo programma si ritrovano qui su Radio San Marino.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto con

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate!

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: buongiorno. È l'una.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto con

0: La radio che senti.
1: Radio San Marino.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: James Blunt, Tastes Like Summer.